E fifi la vai fatta la fatto, ma na io le ola ne po clambi ne taia o le uoia so murmuri ne io ne macina non ali mole ne ta usanga. Ma lo so fo moa, ma lo le lang in ma taia o moa taia o fo taia o ai lawa. Ya, tato uma, tato fa no no munu ma tu na tu le tua. Ya, pe tato te auria mai le nei ato ai faf tai le tua o mori mai lo to soifua. Le tua mo mo le au au na ta vita, mai ta vita, yo vai lo o tu vai, ya e ti si la mai. Matali mai a te au, ya e fa mamla maina o mata, nei yo moe. Wa o nei o te

Langi mata fima le soi fumri wia sa molo watunu peleina i le nei fuita e au fau i le anga le leima le lofa fai fai peo lo tatu tapa au sidi de langi o le porcalame wa fai ngoina e te si da fia wa o se fufangu a o se toe fa manatu i a oa onga o mata upu fa vai o fe au fa valo anga ia po fe au fa pitoa mo le taimi mai tutonu lava o le tuspeia o le kanona a le atua Samoa e te sirifia fai mai lava le tuispaia ia o le nei e tupu le faatuatua i le tau longo longo o le tau longo longo atu foi ia fionga pa ia a le atua lea. E te sirifia Samoa o lo tusia na upo uma i le tusi o Roma o lomita upo esfulu o lono fai upo esfulu mo le fitu faa manatu pea mo i tatou uma e ta ua tele lo tatou tau longo longo ia fiong pa ia le atua ina ia tupu ai pea ma tupu lo tatou soifua mai ola i le fatua tua e te sirifia Samoa ua tunu peleina o lo tatou mai mo ina pea wa onga mata o fie mai le tusi wa faingoina tofo i le manuia o le nei lava tusi na tusi e sunga ya pasta mo le ni ene o le fafenga inga malo lo manu malo mai le kare sias fitu o le toe fio mai o le fana unauta inga o le nei tustala e na ia toe faa manatu mai mo i tato uma ua mae a fata oto mai e le atua fua fuanga uma lava mo i tato tato te manuia et silfia uoe o le tasi o manu lauti ma le fata ua na tusia e le tustala nei tusi o lona toe tatala ina mailea po o lona au tala tala ina taitasi mailea o loo faamanatu mai pea o lo tatou atua na